0: quel show bell'ovo.
1: Con ustedes, el lobo.
2: I'm ready, Mr. Buffer. Chispita. Gracias, Chispita.